0: specchi e pezzi la scarpina.
1: Sei meglio che la canto, sei meglio che la canto. Su, signori, moneta,
0: moneta, moneta, moneta.
2: Per le più fini cuscirno da ronde marini, vi porto, signori, si lucide chiaro.

0: momento. A provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, basta!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: occhi bianchi, alti e neri, primi poi senza misura, l'avventura, l'avventura!
1: Provo, provo, guardia, sogno anch'io!
0: Prego, come si può far vostro desio?
2: Sai, dormi nella banca.
0: Bianca, Bianca!
3: Presto che già s'aduna sta brigata.
4: Beneficiata!
3: Beneficiata!
4: Agli specchi, alle vedette!

0: il biglietto. Si provvede per poca merce, mi sprone di stasse. Si provvede per poca merce di sprone di staffe.
1: Ripetiamo.

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re d'un tesoro tale non vento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa dove che sia. Hanno c'ha molto in volto esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proprio medici eccellenti, che sarebbe lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. E ci patenti. Signori?
1: Sì, allora, sì, sì.
0: Io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro, che si potrebbe attaccare ogni denaro.
2: Quanto vale?
0: Bernese, quanto fa?
2: Quanto, dai? Sì. Allora,
0: sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
3: Un Giulio.
0: Il resto con cantar qualche canzoni

0: voglio cose che non si acerba e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali, segreto sì eccellente, ma centomi mille male cattari che nascono dalla testa. Prefucilla il vigore, lo sostenta, preservi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, soliti gli umor peccanti, purifica le vegne, lega il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
3: Non
0: ho mai il cervello.
4: Datemene una presa a becco vieglio.
0: Arrivati cui che nottati si sonne di ricette.
5: Alla prova il niente, e spira un paio con la dozzina. La graffina.
6: Via allegremente.
5: Stringhette di fettucci a cemento.
0: Signori, ora scendo.
2: Perché?
0: Del resto io non so dare canzone.
4: Signori, non perdete l'occasione.
6: Che mi chiedi casi di giorrassi. Pare che ce ne vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto favore di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
2: Sì,
0: corre

0: fare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori, e che sono schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente,
2: alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disporiate, figurate, miniate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: schifo, sborra riello, dinti un boccatoro di aglio grossa coviello.
1: Signor vicario, per conservar la vita non guardi a
2: stelle. Sono i denti, assolententi, e fa che non si spessi. Un povero uomo, come i denti tuaschi, scarpate, scappate,
3: scappate.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e rusa.
1: Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah!

0: tardi.
1: Sì.
0: E vedi un vostro
2: ladro.
0: Che c'è? Che scampi guardi? Ospo di una fusione, il gran perivio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.